0: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.